kedi e sinu aye gbogbo en ton lanfani lati gbe omi laaro yi ani gbogbo bi ton na ti dimo yin loruko oluwa la omo gun lose igangan ona bayo ko la fun yin mi o mo en to di ona mo yin o ṣugbọn mo mo enikan to lana fa omo israeli lagiju o na lo lana fun won lori okun pupa eni ni mo be si yin laaro yi loruko jesu christ olorun yi loruko ko lana bayo fun yin ni gbogbo bi tona ti dimo yin patapata loni ona bayo nla ko la fun yin ona bayo nla ti o fun yin ni eri ona bayo na loruko jesu ko la fun yin loni ona bayo ti o nomi je yin yen nu ona bayo yen la fun yin laaro yi ona bayo ti o so awon ekun ikoko yen di eri gbangba ona bayo yen loni gaga o la fun yin loruko.